0: Dicen que los vinilos volvieron, pero la realidad es que las grandes canciones nunca se fueron. Mantenemos encendida la llama de la música que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Radio Educación 99.7 FM. Disfrutemos juntos este invierno 2026 con la mejor música.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più.